0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
2: One, two, one, two, three.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

think we're

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
3: Oh, the weather outside is frightful.
4: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao ciao.
4: Oggi siamo qui per un programma speciale, Let It Snow, lascia che nevichi.
5: Titolo adattissimo alla giornata di oggi.
6: Infatti sta nevicando da ore.
4: Vi siete accorti come tutto sotto la neve cambia aspetto?
5: Non solo il paesaggio, anche i rumori sono diversi.
6: Poi, qui a scuola c'è un'atmosfera particolare.
4: È vero, è vero.
5: Prima di tutto siamo in pochi, perché si sa cosa succede in questi casi.
6: Beh, certo, c'è chi apre gli occhi, si accorge che nevica e decide di rimanere al caldo sotto le coperte.
4: I motivi validi ci sono tutti. In questi casi a volte succede che alla TV raccomandino di stare a casa per non creare intralci al traffico.
5: E a volte corri il rischio di andare alla fermata dell'autobus e l'autobus non passa.
6: E può succedere di rimanere fermi per ore, perdere tempo, prendere freddo e di conseguenza malarsi.
4: Si rischia così di perdere altri giorni di scuola.
5: Insomma, di alibi per rimanere al caldo sotto le coperte ce ne sono tantissimi.
6: E invece noi no, a noi piace venire a scuola quando nevica.
4: Diciamo la verità, quando nevica a scuola si possono avere delle sorprese.
5: Noi siamo a Borgo Fornari, molti prof arrivano in treno da Genova.
6: Il passo dei Giovi è un'insidia, può succedere che il treno rimanga bloccato.
4: A volte i problemi nascono dalla stazione di partenza.
5: Insomma, si può avere la fortuna di rimanere per qualche ora senza prof, senza pericolo di interrogazioni e senza spiegazioni.
6: Però bisogna dire che tra i prof c'è chi abita in zona ed è perfettamente equipaggiato. Ha le gomme da neve, i panda 4x4 che va ovunque e insomma per certe materie non c'è scampo.
4: Sì, però quando la situazione neve è veramente tragica, se noi studenti siamo pochi in classe, anche se i prof ci sono, non si può andare avanti con i programmi, si fa ripasso, si fanno gruppi di studio, insomma l'atmosfera è decisamente più rilassata.
5: E poi ci può essere sempre qualche sorpresa.
6: Certo, dovete sapere che qui al Primo Levi si praticano gli sport invernali.
4: Ma non solo quando si va a Bardonecchia per i campionati studenteschi di sci. Qui da noi basta che ci sia la neve e si fa sport.
5: Beh, detta così qualcuno potrebbe pensare che a Borgo Fornari sia una rinomata stazione sciistica.
6: Purtroppo non è così, qui in Valle Scrivia la neve rompe.
4: Cioè, è bella da vedere quando cade, però i disagi sono tanti, eh?
5: E non ci sono vantaggi, cioè la neve per noi non è un business.
6: Al contrario, è un danno. Sale sulle strade spazzaneve a go-go, con grandi spese per i comuni.
4: Però, qui al Primo Levi possiamo fare sport invernali, in particolare ciaspolate.
5: Pensate che fino all'anno scorso io sapevo solo vagamente cosa sono le ciaspole e mai avrei pensato di mettermele ai piedi.
6: Invece è uno sport divertente e noi abbiamo intorno al nostro parco boschi e sentieri che possono utilizzare per ciaspolare.
4: Allora, ho guardato l'orario della prof Bricchi, insegnante di educazione fisica, patita di ciaspole e di tutti gli sport invernali.
5: Non dovrebbe essere ancora a scuola.
6: Però possiamo telefonarle, qui ho il suo numero.
7: Pronto?
4: Pronto prof, sono Asia della quarta SA.
7: Ciao, sto partendo da casa per venire a scuola proprio adesso.
4: Io sono a scuola e i miei compagni mi hanno incaricato di chiederle se quando arriva si può uscire con le ciaspole.
7: Sì, le ciaspole sono pronte. Lo sapete che non vedo l'ora per farvele usare e di usarle io stessa. Ma purtroppo nevica troppo forte adesso.
4: Sì, in effetti sembra di essere in mezzo a una bufera.
7: Non posso portarvi fuori con questo tempo, in mezzo ai boschi. Passerò però domani ad avvisare tutte le classi, così quando hanno educazione fisica potremo uscire con le ciaspole. Se smette di nevicare, naturalmente.
4: Peccato. Vabbè, la nostra classe non ha ginnastica in orario di domani.
7: Oh, peccato, sarà per un'altra volta. Tanto l'inverno è lungo. Ciao, comunque ci vediamo tra poco, sto venendo. E poi ne parliamo. Adesso lasciate pure che nevichi.
4: Salve prof, peccato, ci è andata male. Mi sarebbe piaciuto fare un giro sotto la neve con le ciaspole ai piedi.
5: Beh, adesso guarda che bello. Lascia che nevichi.
6: Certo, let it snow.

0: Era Michael Bublé con Let It Snow, Lascia che nevichi, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per passare un po' di tempo con Asia, Anna e Fabiana mentre, fuori nevica.
1: Canzone che mette allegria e rende bene la situazione che abbiamo intorno.
2: Sì, ma ci mancano i popcorn.
0: Come? Ci mancano i popcorn?
1: La canzone ad un certo punto dice: lascia che nevichi, non sembra voler smettere e io ho portato dei popcorn.
2: Allora, procuriamoci dei popcorn.
0: E dove, se non in bidelleria?
1: Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che la nostra redazione si trova nel seminterrato della scuola e proprio sopra le nostre teste c'è la bidelleria.
2: I nostri bidelli sono tutti simpatici e sono nel vero senso della parola dei collaboratori scolastici.
0: Visto che quelli che sono più vicino a noi sono tre, quelli che praticamente sono sulla nostra testa, cioè al piano di sopra, Anna e io vi parleremo di loro mentre Fabiana va a recuperare popcorn, naturalmente proprio su da loro.
1: Allora, dal nostro punto di vista, un buon collaboratore scolastico è efficiente, ma anche qualcosa in più.
0: Noi a volte ci rifugiamo in bidelleria quando abbiamo bisogno di essere consolati per un brutto voto. Se ne abbiamo combinata una grossa e se, se non stiamo bene, su hanno il termometro, il tè, quello buono, non quello delle macchinette. E qualche volta ci scappa anche un dolcetto.
2: Ragazze, sono arrivati i popcorn!
0: Non avevamo dubbi, è per questo che i nostri magnifici tre meritano di essere presentati.
1: Cominciamo da Silvana.
2: Se hai un problema vai da lei e se non puoi risolverlo immediatamente ti dice passa tra 10 minuti.
0: Torni dopo 10 minuti e ti ha procurato il protocollo che ti mancava. Ha trovato per te un ombrello se fuori piove, le squadre e la riga per disegno.
1: Sì, lei apre il suo armadione che in pratica è come la borsa di Mary Poppins. Magico e tutto si risolve.
2: Poi c'è Loredana, la mitica Loredana.
0: La lunare Loredana, proprio così. A volte sembra che non ti ascolti, che sia persa dietro i suoi sogni, che insomma sia sulla luna. E invece è lì.
1: Magicamente compaiono nelle sue mani le chiavi che non si trovavano più, il libro che avevi dimenticato sotto il banco e non manca mai la battuta, ironica, quel tanto che basta a metterti il buon umore.
2: E poi c'è Carlo, che dire di Carlo?
0: Sembra un gentiluomo inglese.
1: Sì, è molto british, riservato, educatissimo, silenzioso, un vero signore.
2: E usa sempre lo stesso tono educato con i prof e con noi studenti. E non si arrabbia mai.
0: Sai che io riconosco ognuno di loro da come bussano alla porta della classe?
1: Anch'io. Il tocco di Silvana è deciso, due colpi ben assestati, che non lasciano dubbi e ti dicono «io ho bussato».
2: È vero, il tocco di Loredana invece è variabile a seconda dell'umore. Anzi, a seconda del messaggio che deve portare, come dire «mi conviene entrare oppure no?».
0: Carlo, secondo me, è unico.
1: È vero, sfiora appena la porta e quando il prof dice «avanti», lui non apre la porta. La socchiude, mette dentro solo la testa.
2: E poi educatissimo dice: disturbo, avrai una circolare.
0: Mitici, se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
1: Adesso però potremmo mandare una canzone. Potremmo...
2: Ma cosa ci stanno dicendo dalla regia? Mandate Shimbalaye?
0: Ma cosa c'entra con la neve? Niente, nevica e voi...
1: Ma sentili, cosa dicono? Chi se ne frega, lascia che nevichi.
2: E ridono, dicono facciamo un gioco di contrasti.
0: Sì, ho capito dove vogliono arrivare. La canzone parla di mare e pescatori.
1: Nel video si vedono le onde, belle ragazze abbronzate in bikini, bei ragazzi con la tavola da surf, infradito, tiro dal mare sulle spalle.
2: Secondo me invece ci prendono in giro. Hanno voglia di ascoltare questa canzone oppure non hanno altro sotto mano?
0: Comunque le belle ragazze ci sono, siamo noi tre. Non siamo in costume ma con guanti, berretti, e sciarpe.
1: Abbiamo anche bei ragazzi qui in regia con giacca a vento e scarponi.
2: E allora ascoltiamo Shimbalaye di Maria Gadù mentre fuori nevica. Shimbalaye.

0: Era Maria Gadù con Shimbalaye qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, per il nostro Let It Snow.
1: Canzone adattissima alla giornata, infatti parla di sole e di mare, e intanto fuori fa freddo e nevica.
0: Sì, ma purtroppo vedo il treno passare, tra 5 minuti i professori ci saranno tutti.
2: E tra poco, cari ascoltatori, vi dovremo lasciare, perché suonerà la campanella e il ritmo scolastico riprenderà regolarmente.
0: Eccola, si ritorna alla solita vita. Sai che divertimento. Interrogazione di biologia, un'ora di filosofia, beh, verifica di matematica.
1: Poi, tanto per gradire, un po' di laboratorio di informatica.
2: E non c'è proprio da stare allegri.
0: Allora, cari ascoltatori, con nostro grande dispiacere dobbiamo lasciarvi qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi, è tutto. Il dovere ci chiama.
1: E intanto fuori nevica.
2: E lascia che nevichi.
0: Let it snow.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

E poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua per fare un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa. E lui nacque a Saguzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre 1920, da due genitori, entrambi carabinieri, entrambi dell'Emilia Romagna, uno di Parma, uno di Piacenza, e il padre, di origine emiliana, quindi era un ufficiale dei carabinieri, che nel settembre 1943, subito dopo l'armistizio, aveva guidato il comando dei carabinieri reali dell'Italia meridionale. E poi, fino al giugno del 1945, era stato capo di stato maggiore del comando arma carabinieri dell'Italia liberata. Chiuse successivamente la carriera nel 1955. E due figli, quindi il fratello Romolo di Carlo Alberto, seguì come lui e come il padre la carriera carabiniere. Un altro fratello invece, Remo, conseguì la carriera da banchiere. Infatti fu un importante direttore di banca. Successivamente, dopo aver trascorso la giovinezza in varie sedi, aver vissuto in varie città per il lavoro del padre, nel 1942 conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove addirittura una delle tesine orali da presentare nell'esame finale gli fu assegnata dal giovane Aldo Moro. Nel 1944 invece ottenne poi una seconda laurea in scienze politiche. Nel 1943 era ormai diventato un vero e proprio ufficiale dell'arma dei carabinieri e successivamente, molti anni dopo, avrebbe dichiarato che quella durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collaborò con i gruppi resistenti del territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riuscì a passare le linee nemiche. Molti anni dopo avrebbe dichiarato che quella resistenziale era stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, come disse in un'intervista nel 7 marzo del 1981, mi ritrovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Successivamente, nel 1945, passò a Salso Maggiore, dove fu promosso tenente, e poi, dal 1946 al 1948, alla campagna di Casoria, nella regione di Napoli, dove da capitano portò a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Successivamente, nel 1946, aveva sposato Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei carabinieri, Ferdinando. Successivamente, nel 1949,
1: ebbe il suo primo incarico vero e proprio come carabiniere, nello specifico a Corleone, quindi un paese che si trovava in Sicilia. Lui sin da piccolo dovette girare tantissimo per l'Italia per motivi di lavoro del padre fondamentalmente, però in realtà anche successivamente, in quanto anche lui prese come lavoro, diciamo, quello del carabiniere, dovette girare tantissimo. Lui se ne andrà molto presto in realtà da Corleone per poi tornarci nel 66. Abbiamo delle testimonianze, diciamo, di ciò che ci rimane di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Possiamo denotare, diciamo, una figura molto forte come personalità. Furono per esempio famose le sortite, diciamo, che faceva a sorpresa nelle caserme a lui sottoposte. Controllava periodicamente l'efficienza di queste ultime, in modo, a quanto ci viene detto ad oggi, intransigente. Successivamente, dopo aver girato tantissimo, si ritroverà in Sicilia nel 66, si ritroverà a Palermo nello specifico. Diciamo che nel 66 gli furono proposti due diverse offerte di lavoro in due posti completamente estremi a livello di geografia, ma anche a livello di incarico, di tipologia di incarico e di ciò a cui sarebbe dovuto andare incontro una volta lì. Nel 66 infatti gli furono proposti sia un lavoro a Palermo, all'epoca vi era la prima guerra di mafia di fatto, quindi era una situazione molto delicata, e c'era una situazione allo stesso modo delicata a Bolzano, dove gli fu proposto il secondo lavoro. Lui in realtà preferì quello di Palermo per ragioni di riconciliazione con la famiglia originaria della moglie, che era di origine palermitana. Abbiamo del suo operato a Palermo poche testimonianze, in realtà, anche se fu piuttosto lungo. Lui morirà a Palermo il 3 settembre dell'82, ucciso, diciamo, colpito a morte insieme alla moglie e a un carabiniere di scorta che era lì quel giorno con loro. E una frase famosissima, diciamo forse la frase più importante legata dalla Chiesa, fu la frase che fu scritta sul cartello del luogo della sua morte il giorno dopo la sua morte, che è: qui muore la speranza dei palermitani onesti. Era visto come una figura di riferimento all'epoca, parliamo di 10 anni prima la morte di Falcone, non vi era ancora stato il maxi processo, quindi era una delle poche figure effettivamente di spicco nella lotta alla mafia. E non solo, lui era un carabiniere, prima della lotta alla mafia era stato un carabiniere importantissimo, una figura di riferimento che ha operato in tutte le parti d'Italia da giovane, successivamente anche in altre fasi della sua vita. Operò a Casoria, a Palermo, a Como, a Cuneo, a Bari. A Casoria, per esempio, tra il 46 e il 48 si trovò a fronteggiare per la prima volta la criminalità organizzata. Aveva solamente 26-28 anni, era giovanissimo, e continuò fino alla fine della sua vita.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Radio Jeans,
5: la radio che è tutta un'altra musica.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella copia con due O, vero?
3: Sì, bella copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di tagli e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca di legname in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. E inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

il mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Prison Cole in 8 years old.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Asia, Marzia, Alessia e Elisa del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Oggi volevamo parlare della Camorra, un'organizzazione criminale che estorce denaro con qualsiasi metodo a sua disposizione. Abbiamo scelto questo argomento poiché volevamo approfondirlo maggiormente e inoltre ad oggi Napoli viene descritta per i suoi pregiudizi e non per la sua storia. In questo modo possiamo conoscere meglio questa città e non giudicarla solamente. Come abbiamo appreso dal libro La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Negaso, edito della Mondadori, e dall'enciclopedia Treccani, la Camorra è un sistema, un modello di vita caratteristico della zona di Napoli. Attorno alle bande camorriste ruotano migliaia di persone, gruppi di ragazzini o intere famiglie che, simili a piccole aziende, si procurano da vivere spacciando droga o vendendo sigarette di contrabbando. Nella Camorra entra di tutto e non vengono richieste, come in Cosa Nostra o nell'Andrangheta, caratteristiche particolari. In questo modo la Camorra riesce a trovare sempre e ovunque persone senza scrupoli, disposte a spacciare, rubare e uccidere. A differenza della mafia siciliana, che si sviluppa nelle campagne, la Camorra ha origini cittadine e nasce nella prima metà dell'Ottocento, in un carcere vicino a Porta Capuana, all'interno di un vecchio castello. Ciò che avviene all'interno di essa non interessa né alle guardie e né tantomeno all'amministrazione carceraria.

Vige una specie di accordo. Una ciurma di compagnoni si è assunta l'incarico di mantenere l'ordine in quel luogo difficile da controllare. In cambio, viene loro garantita la possibilità di taglieggiare la popolazione carceraria. Quest'ultimi chiedono soldi con il pretesto di dover alimentare lo stoppino, che illumina l'immagine della Madonna, molto venerata a Napoli. Possiamo dire che c'è un prezzo per ogni cosa, per fumare qualche cicca di tabacco, per giocare a carte o alla morra. Dunque, le uniche distrazioni che si possono avere in quell'ambiente. La camorra, dunque, si guadagna da vivere con l'estorsione. Pagare questa significa pagare il pizzo, ossia una percentuale richiesta dai membri di un'organizzazione criminale per offrire una protezione per chi possiede dell'attività. Dalle carceri questo sistema di protezione si trasferisce nei bassi della città e l'organizzazione dei camorristi prese il nome di La Bella Società Riformata, chi vive in prepotenze e intimidazioni. La camorra rappresentava l'unica vera mobilità sociale della plebe, una specie di legge di evoluzione in cui solo i violenti emergevano oltre la soglia di sopravvivenza. È sempre stata ricettiva delle trasformazioni economiche e sociali che si sono determinate nel corso della storia di Napoli e della Campania. Dunque, possiamo affermare che la camorra contemporanea è un fenomeno sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

Abbiamo deciso di portare oggi una storia di vita, nello specifico di Salvatore Striano, un uomo che ha preso parte alle organizzazioni criminali a Napoli ed una volta arrestato ha deciso di redimersi. Salvatore Striano è stato tante cose, come enuncia il sito L'Inchiesta, nasce e cresce nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate della criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei vicoli dei quartieri spagnoli, a 9 rubava rossetti e mascara nei centri commerciali, a 14 spacciava cocaina e diventò una delle figure più carismatiche delle teste matte. Oggi ha 43 anni e fa l'attore. Tra ieri e oggi c'è una grande esperienza che gli ha cambiato la vita. 10 anni di carcere tra Madrid e Rebibbia. Salvatore, infatti, è un uomo a cui la camorra ha negato l'adolescenza, ma riuscì a riscattarsi con la scoperta del teatro e della letteratura. Ha interpretato diversi ruoli, per esempio esordisce al cinema grazie al regista Matteo Garrone, che lo scritturò per il film Gomorra, ed ha recitato anche come protagonista nei panni di Bruto nel film Cesare deve morire. Si dedicò anche alla stesura di 2 romanzi, entrambi costruiti su storie vere ispirandosi alla propria esperienza di vita. Infine, oltre a queste sue attività, si impegnò anche per divulgare le problematiche all'interno delle carceri e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2013, infatti, interviene nel programma di approfondimento politico servizio pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carceri, sulla rieducazione al loro interno e sul tema dell'indulto. Questa storia ci insegna che chiunque può cambiare se stesso e la propria vita, al di là del proprio vissuto. Chiunque può, con forza di volontà e con determinazione, imparare dai propri errori, migliorarsi e realizzarsi.

Napoli è forse una delle città più chiacchierate del mondo. Oggi, infatti, è spesso protagonista di episodi descritti attraverso i social network, i mass media, i programmi televisivi e i moderni brani musicali, nella quale viene spesso stereotipata, insieme ai suoi cittadini, come la città degli efferati omicidi, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, del contrabbando e delle truffe, i cui fatti sono legati alla criminalità organizzata, che in Campania, appunto, prende il nome di Camorra. Sono rimasta allibita quando, facendo una ricerca sulla città di Napoli, su un notore motore di ricerca, è spuntato il Mafia Tour, organizzato solo per persone adulte, in cui una guida turistica accompagna i visitatori per le vie di Napoli, mostrando i luoghi in cui la Camorra opera. Incuriosita da questa ricerca, sono andata a leggere le recensioni e molti criticano questo tipo di evento, in quanto non è giusto trasformare le organizzazioni criminali in attrazioni turistiche. Napoli infatti non è solo questo, ma è l'emblema del Vesuvio, della pizza, degli schiavi di Pompei, di artisti come Totò, i De Filippo, Caruso, Pino Daniele e molti altri che con le loro opere riescono a mettere in evidenza i molteplici aspetti positivi di Napoli e anche della napoletanità. Come dice il film Benvenuti al Sud, quando un forestiero viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando parte. Le notizie di sparatorie, omicidi, truffe e terreni inquinati spesso oscurano le sue bellezze, i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua arte, le sue tradizioni e i suoi vicoli, che risuonano della tipica e verace teatralità del popolo napoletano. Vi voglio lasciare con il mio motto: la pizza uccide il pizzo.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete. Per

bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè, sfogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre, queste mutande. Color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sei nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarla. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che sono io. Non sono mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos allora. Ma sì, Atos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di un'area con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Atos, lo vedi anche tu? Sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera. Sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui? La scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io. Un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Sono scande le figure. La scogliera, ma la scogliera. La scogliera va bene per Bergman. Nordico, religioso. Già, come si ammazzerà la gente importante? No, dico, quelli famosi, per dire, Barbato,
Andrea Barbato, con calma, scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dell'Era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli, sì. Come un presidente.

Occhetto lapidato, sì. Dai suoi. E Cossiga. Cossiga in diretta tra reti unificate. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei. No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: Sono le 11:07.
1: State ascoltando
2: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
5: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: palmari.
1: Ciao a tutti, siamo Giulia e Margherita del Liceo Classico Socrate di Roma. Insieme a noi ci sono Nora alla regia e Angelica ed Elena alla redazione. State ascoltando La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: La sede succursale del nostro liceo si trova nel cuore di Tormarancia, a sud della capitale. Questo quartiere ha un passato turbolento. Nasce infatti come borgata chiamata Shanghai per i frequenti allagamenti. Oggi invece appare come una zona tranquilla di Roma, recentemente divenuta anche una minore meta turistica grazie ai murales che sono stati realizzati sui palazzi che sorgono nel cuore di questo quartiere. Ma quale realtà nascondeva Tormarancia negli anni 70, quando nella capitale la criminalità organizzata era diffusa in ogni angolo?
1: Sapevate che in un recente passato questo quartiere è stato teatro di molti spettacoli di stampo criminale, arrivando addirittura ad essere il centro di un avvenimento che sconvolse i cittadini? La morte di Sergio Maccarelli, un personaggio controverso e probabilmente legato ad attività criminali anche di natura mafiosa. Infatti negli anni 60 e 70 nel quartiere il tasso di abbandono scolastico, disoccupazione e criminalità organizzata era molto elevato.
2: I veri protagonisti di questo noir sono quattro ragazzi che vogliono evadere da una periferia che li soffoca. Vogliono emergere e per farlo utilizzano un solo linguaggio, l'unico che si conoscono, quello della strada. Ci prova Sergio Maccarelli a sfondare nello sport, ma la strada è come una sirena omerica e lui non può fare altro che ascoltare il richiamo. Questa è l'opinione dello scrittore Francesco Crispino, autore del libro La peggio gioventù, che vede come protagonista la figura di cui volevamo parlarvi oggi.
1: Sergio Maccarelli nasce nei lotti di Tormarancia nel 1940. Già da ragazzo risulta una persona turbolenta, infatti lui e la sua banda, la cosiddetta Banda dei Nove, compiva piccoli crimini, anche se non nel loro quartiere. Già da ragazzo si ispirava quindi alla figura del Più, una sorta di criminale che aveva il compito di sistemare situazioni burrascose nel quartiere. Il Più è ovviamente il più forte, che aveva anche un'innata predisposizione a comandare, così da mantenere il proprio titolo di leader.
2: Altra grande passione di Sergio era il pugilato, veniva infatti chiamato Er Pugile oppure Er Toro de Roma Sud. A Tormarancia Sergio era ben visto quasi da tutti, ma la sua figura, negli anni 60, è diventata sempre più popolare grazie alle bischie clandestine. Quando vede infatti che i soldi erano iniziati a girare, decide di formare la banda Maccarelli insieme ad un suo compagno, Tabarrani, e a diversi altri individui, passando poi da una zona periferica del suo quartiere, dove c'era sempre stata una certa sicurezza, a una zona più centrale, ossia quella di Via Veneto.
1: Lì, oltre alle bische, hanno aperto anche dei night club, dove Maccarelli aveva preso il ruolo di quello che metteva le persone al loro posto, usando sia le mani sia la pistola, come una sorta di capo della sicurezza, però più violento.
2: Il passo importante lo fa però quando riesce a conquistare la bisca chiamata Salotto della Contessa Anna Carrato e incomincia a proteggere questa bisca, alla quale sono legate anche persone molto influenti, a causa delle quali sarebbero potuti nascere degli scandali. C'è inoltre una grande faida tra la banda Maccarelli e il gruppo dell'Alberone, strettamente legato alla banda della Magliana. La banda Maccarelli era vista come molto crudele, Sergio in particolare faceva molta paura, non solo per come e quanto era propenso ad utilizzare la violenza, ma anche per piccoli atti crudeli del tipo spegnere le sigarette sul viso di chiunque avesse osato andargli contro.
1: Il boss Maccarelli viene ucciso il 18 ottobre 1972 a Tormarancia, insieme ad un altro uomo, Italo Pasquale, in pieno giorno con dei colpi di una revolver, partiti da tre uomini a bordo di una Fiat 125. Da lì a breve avrebbe dovuto testimoniare per il caso Shiré. Accadde tutto su via di Tormarancia, davanti al bar Maurizi. Questa strage è stata classificata come una faida di quartiere, anche se ha avuto delle connotazioni differenti da una semplice roba di quartiere.
2: La sua morte sconvolse gli abitanti di Tormarancia, consapevoli di appartenere a un quartiere malfamato, ma la cui vita, tutto sommato, procedeva relativamente tranquilla. Per comprendere a fondo come gli abitanti di Tormarancia vivevano la realtà criminale lì diffusa, abbiamo posto alcune domande a cittadini che risiedono in questo quartiere dai tempi in cui era conosciuto come un quartiere malfamato.
1: La signora Lorella ci ha rivelato importanti testimonianze sulla vita giovanile nel quartiere di Tormarancia. La criminalità si sentiva, nonostante noi fossimo molto giovani. Non ci avvicinavamo a quei palazzi, perché sapevamo che era una zona off limits. C'erano persone pericolose. La signora Lorella si riferiva ai palazzi in via di Tormarancia 63, dove abitava Maccarelli.
2: Lorella ci rivela anche che questa zona non era ben vista da tutti, tanto che spesso evitava di rivelare che era lì che abitava, altrimenti sarebbe stata trattata con riguardo. Ci racconta inoltre che Tormarancia era intrinsa dalla criminalità, davvero, tanto che ovunque si andava era sempre presente la paura di incappare in personaggi poco raccomandabili. Ma cosa provocò davvero la morte di Sergio Maccarelli?
1: Nell'aria c'erano tutte ste cose, però quando succedono degli eventi così ti colpiscono in maniera più forte. Uno cercava di non contrastarli. C'era una sorta di omertà, perché la gente aveva paura. Questo è ciò che Lorella ci ha rivelato sull'omicidio, che ha sconvolto lei e i cittadini.
2: Ma la criminalità non si fermava solo a questo. Il quartiere, conosciuto come Shanghai, ospitava anche i cosiddetti shanghaini, piccoli gruppi criminali che terrorizzavano il quartiere e non permettevano agli abitanti di camminare tranquillamente per le vie della zona. Oggi il quartiere ci appare più tranquillo. Quella che viviamo noi è una realtà completamente diversa da quella in cui vivevano gli abitanti degli anni 70. È molto interessante quindi sentire le testimonianze di coloro che hanno visto il cambiamento con i loro occhi e lo hanno vissuto sulla pelle.
1: Così Domenico vive questa nuova realtà. Tormarancia, diciamo che adesso è più tranquilla. Allora non lo era. Aveva la nomina di quartiere pericoloso. Con il passare degli anni ha perso sta fama. L'hanno persa loro e l'hanno persa quelli della Magliana. Ma stavano a quei livelli. Erano notizie che si sentivano perché arrivava la polizia. Quando ci siamo recati nei lotti di Tormarancia, abbiamo parlato anche con degli abitanti storici e abbiamo chiesto loro cosa si ricordassero di Sergio Maccarelli. Nel luogo esatto dove circa 50 anni fa fu assassinato Sergio, abbiamo incontrato Mario, un suo compagno di scuola. Non aveva ricordi molto nitidi, anche se nella sua mente erano ancora impressi i dettagli dell'omicidio. Ci ha raccontato che al momento della sparatoria Sergio si trovava con i suoi complici davanti al famoso bar. Questi ultimi sono riusciti a scappare nei lotti, mentre Sergio non ha fatto in tempo a entrare nel cosiddetto buco che dà accesso ai lotti. Stando a quello che ci ha detto, per Mario però era una cosa normale che da molti giovani fosse scelta la criminalità, non solo a Tormarancia ma anche tra i ragazzi di altre borgate romane, in quanto era un fenomeno diffuso dappertutto.
2: Andando avanti, su via di Tormarancia, abbiamo incontrato Cristiano. Lui ci ha descritto Sergio come un protettore del quartiere e come un uomo molto generoso che prestava soldi a chi ne aveva bisogno. Ha detto inoltre che era molto amato dalla gente del quartiere e non si è spinto oltre al dire che era un semplice delinquente. Era risaputo però che stava nel giro delle bische clandestine, ma questo non ha mai intaccato la sua reputazione di benefattore. Si può dire quindi che in qualche modo Sergio Maccarelli fosse un personaggio controverso, in quanto veniva concepito, in una zona in cui la criminalità era piuttosto diffusa, da alcuni come un benefattore e difensore della comunità, mentre da altri come un delinquente che aveva dei legami con le organizzazioni mafiose romane e quindi come un uomo assolutamente da evitare. Un'innovazione che ha sicuramente contribuito ad allontanare il quartiere dalla sua fama sono i murales, dipinti sui lotti che prima erano il centro delle azioni criminali. Io li ho visti camminando verso scuola, ma tu qui ci abiti.
1: Sì, ho visto gli artisti in azione mentre li dipingevano e hanno reso il quartiere molto più allegro e colorato. Credo che così la pensano anche gli altri abitanti, poiché hanno alleggerito l'atmosfera tesa che si respirava tanti decenni fa.
2: Così sembra, anche dalle risposte alle domande che abbiamo posto ad alcuni abitanti. Il progetto Big City Life ha contribuito a rendere migliore e più vivibile il quartiere.
1: Anzi, la signora Lorella, prima citata, ci ha anche rivelato che alla loro comparsa lei e sua madre novantenne hanno deciso di visitare il lotto in cui sono apparsi e, sorprendentemente, sua madre ha rivelato che in tutta la sua vita vissuta a Tormarancia non era mai stata all'interno di quei palazzi, tanto erano considerati pericolosi. Personalmente ciò mi ha colpito molto.
2: Ciò testimonia perfettamente l'aria spaventosa che si respirava, ma anche quanto i murales hanno contribuito a rendere il quartiere più sereno. Come sempre, la giustizia e soprattutto la cultura restano le risposte più forti alla violenza della criminalità organizzata e per dire un forte no alla mafia. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Giulia, Angelica, Margherita, Elena e Nora, dal Liceo Classico Socrate di Roma.
0: State ascoltando
3: La Giusta Frequenza.
0: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
6: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
7: E l'Orientamento Scolastico.
6: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
8: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronconscrivia.
2: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao ciao.
2: Oggi siamo qui per un programma speciale, Let It Snow, lascia che nevichi.
3: Titolo adattissimo alla giornata di oggi.
4: Infatti sta nevicando da ore.
2: Vi siete accorti come tutto sotto la neve cambia aspetto?
3: Non solo il paesaggio, anche i rumori sono diversi.
4: Poi qui a scuola c'è un'atmosfera particolare.
2: È vero, è vero.
3: Prima di tutto siamo in pochi, perché si sa cosa succede in questi casi.
4: Beh certo, c'è chi apre gli occhi, si accorge che nevica e decide di rimanere al caldo sotto le coperte.
2: I motivi validi ci sono tutti. In questi casi a volte succede che alla TV raccomandino di stare a casa per non creare intralci al traffico.
3: E a volte corri il rischio di andare alla fermata dell'autobus e l'autobus non passa.
4: E può succedere di rimanere fermi per ore, perdere tempo, prendere freddo e di conseguenza malarsi.
2: Si rischia così di perdere altri giorni di scuola.
3: Insomma, di alibi per rimanere al caldo sotto le coperte ce ne sono tantissimi.
4: E invece noi no, a noi piace venire a scuola quando nevica.
2: Diciamo la verità, quando nevica a scuola si possono avere delle sorprese.
3: Noi siamo a Borgo Fornari, molti prof arrivano in treno da Genova.
4: Il passo dei Giovi è un'insidia, può succedere che il treno rimanga bloccato.
2: A volte i problemi nascono dalla stazione di partenza.
3: Insomma, si può avere la fortuna di rimanere per qualche ora senza prof, senza pericolo di interrogazioni e senza spiegazioni.
4: Però bisogna dire che tra i prof c'è chi abita in zona ed è perfettamente equipaggiato. Ha le gomme da neve, i panda 4x4 che va ovunque e insomma per certe materie non c'è scampo.
2: Sì, però quando la situazione neve è veramente tragica, se noi studenti siamo pochi in classe, anche se i prof ci sono, non si può andare avanti con i programmi, si fa ripasso, si fanno gruppi di studio, insomma l'atmosfera è decisamente più rilassata.
3: E poi ci può essere sempre qualche sorpresa.
4: Certo, dovete sapere che qui al Primo Levi si praticano gli sport invernali.
2: Ma non solo quando si va a Bardonecchia per i campionati studenteschi di sci. Qui da noi basta che ci sia la neve e si fa sport.
3: Beh, detta così qualcuno potrebbe pensare che a Borgo Fornari sia una rinomata stazione sciistica.
4: Purtroppo non è così, qui in Valle Scrivia la neve rompe.
2: Cioè, è bella da vedere quando cade, però i disagi sono tanti,
3: E non ci sono vantaggi, cioè la neve per noi non è un business.
4: Al contrario, è un danno. Sale sulle strade e spazza neve a go-go, con grandi spese per i comuni.
2: Però, qui al Primo Levi possiamo fare sport invernali, in particolare ciaspolate.
3: Pensate che fino all'anno scorso io sapevo solo vagamente cosa sono le ciaspole e mai avrei pensato di mettermele ai piedi.
4: Invece è uno sport divertente e noi abbiamo intorno al nostro parco boschi e sentieri che possono utilizzare per ciaspolare.
2: Allora, ho guardato l'orario della prof Bricchi, insegnante di educazione fisica, patita di ciaspole e di tutti gli sport invernali.
3: Non dovrebbe essere ancora a scuola.
4: Però possiamo telefonarle, qui ho il suo numero.
5: Pronto?
2: Pronto prof, sono Asia della quarta SA.
5: Ciao, sto partendo da casa per venire a scuola proprio adesso.
2: Io sono a scuola e i miei compagni mi hanno incaricato di chiederle se quando arriva si può uscire con le ciaspole.
5: Sì, le ciaspole sono pronte. Lo sapete che non vedo l'ora per farvele usare e di usarle io stessa. Ma purtroppo nevica troppo forte adesso.
2: Sì, in effetti sembra di essere in mezzo a una bufera.
5: Non posso portarvi fuori con questo tempo, in mezzo ai boschi. Passerò però domani ad avvisare tutte le classi, così quando hanno educazione fisica potremo uscire con le ciaspole. Se smette di nevicare, naturalmente.
2: Peccato. Vabbè, la nostra classe non ha ginnastica in orario di domani.
5: Oh, peccato, sarà per un'altra volta. Tanto l'inverno è lungo. Ciao, comunque ci vediamo tra poco, sto venendo. E poi ne parliamo. Adesso lasciate pure che nevichi.
2: Salve prof, peccato, ci è andata male. Mi sarebbe piaciuto fare un giro sotto la neve con le ciaspole ai piedi.
3: Beh, adesso guarda che bello. Lascia che nevichi.
4: Certo, let it snow.

0: Era Michael Bublé con Let It Snow, Lascia che nevichi, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per passare un po' di tempo con Asia, Anna e Fabiana mentre, fuori nevica.
1: Canzone che mette allegria e rende bene la situazione che abbiamo intorno.
2: Sì, ma ci mancano i popcorn.
0: Come? Ci mancano i popcorn?
1: La canzone ad un certo punto dice: lascia che nevichi, non sembra voler smettere e io ho portato dei popcorn.
2: Allora, procuriamoci dei popcorn.
0: E dove, se non in bidelleria?
1: Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che la nostra redazione si trova nel seminterrato della scuola e proprio sopra le nostre teste c'è la bidelleria.
2: I nostri bidelli sono tutti simpatici e sono nel vero senso della parola dei collaboratori scolastici.
0: Visto che quelli che sono più vicini a noi sono tre, quelli che praticamente sono sulla nostra testa, cioè al piano di sopra, Anna e io vi parleremo di loro, mentre Fabiana va a recuperare i popcorn. Naturalmente proprio su da loro.
1: Allora, dal nostro punto di vista, un buon collaboratore scolastico è efficiente, ma ha anche qualcosa in più.
0: Noi a volte ci rifugiamo in bidelleria quando abbiamo bisogno di essere consolati per un brutto voto. Se ne abbiamo combinato una grossa e se, se non stiamo bene, su hanno il termometro, il tè, quello buono, non quello delle macchinette. E qualche volta ci scappa anche un dolcetto.
2: Ragazze, sono arrivati i popcorn!
0: Non avevamo dubbi, è per questo che i nostri magnifici tre meritano di essere presentati.
1: Cominciamo da Silvana.
2: Se hai un problema vai da lei e se non puoi risolverlo immediatamente ti dice passa tra 10 minuti.
0: Torno in dopo 10 minuti e ti ha procurato il protocollo che ti mancava. Ha trovato per te un ombrello se fuori piove, le squadre e la riga per disegno.
1: Sì, lei apre il suo armadione che in pratica è come la borsa di Mary Poppins. Magico e tutto si risolve.
2: Poi c'è Loredana, la mitica Loredana.
0: La lunare Loredana, proprio così. A volte sembra che non ti ascolti, che sia persa dietro i suoi sogni, che insomma sia sulla luna. E invece è lì.
1: Magicamente compaiono nelle sue mani le chiavi che non si trovavano più, il libro che avevi dimenticato sotto il banco e non manca mai la battuta, ironica, quel tanto che basta a metterti il buon umore.
2: E poi c'è Carlo. Che dire di Carlo?
0: Sembra un gentiluomo inglese.
1: Sì, è molto british, riservato, educatissimo, silenzioso, un vero signore.
2: E usa sempre lo stesso tono educato con i prof e con noi studenti. E non si arrabbia mai.
0: Sai che io riconosco ognuno di loro da come bussano alla porta della classe?
1: Anch'io. Il tocco di Silvana è deciso, due colpi ben assestati, che non lasciano dubbi e ti dicono: io ho bussato.
2: È vero, il tocco di Loredana invece è variabile a seconda dell'umore. Anzi, a seconda del messaggio che deve portare, come dire, mi conviene entrare oppure no?
0: Carlo, secondo me, è unico.
1: È vero, sfiora appena la porta e quando il prof dice avanti, lui non apre la porta. La socchiude, mette dentro solo la testa.
2: E poi educatissimo dice: disturbo, avrei una circolare.
0: Mitici, se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
1: Adesso però potremmo mandare una canzone. Potremmo...
2: Ma cosa ci stanno dicendo dalla regia? Mandate Shimbalaye?
0: Ma cosa c'entra con la neve? Niente, nevica e voi...
1: Ma sentili, cosa dicono? Chi se ne frega, lascia che nevichi.
2: E ridono, dicono facciamo un gioco di contrasti.
0: Sì, ho capito dove vogliono arrivare. La canzone parla di mare e pescatori.
1: Nel video si vedono le onde. Belle ragazze abbronzate in bikini, bei ragazzi con la tavola da surf, infradito, tiro dal mare sulle spalle. Bei ragazzi con la tavola da surf, infradito.

0: Era Maria Gadù con Shimbalaye qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, per il nostro Let It Snow.
1: Canzone adattissima alla giornata, infatti parla di sole e di mare e intanto fuori fa freddo e nevica.
0: Sì, ma purtroppo vedo il treno passare, tra 5 minuti i professori ci saranno tutti.
2: E tra poco, cari ascoltatori, vi dovremo lasciare perché suonerà la campanella e il ritmo scolastico riprenderà regolarmente.
0: Eccola, si ritorna alla solita vita. Sai che divertimento. Interrogazione di biologia, un'ora di filosofia, beh, verifica di matematica.
1: Poi, tanto per gradire, un po' di laboratorio di informatica.
2: E non c'è proprio da stare allegri.
0: Allora, cari ascoltatori, con nostro grande dispiacere dobbiamo lasciarvi qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi, è tutto. Il dovere ci chiama.
1: E intanto fuori nevica.
2: E lascia che nevichi.
0: Let it snow.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rapato

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 3 minuti.
3: Da mezzogiorno alle 2.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
7: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
7: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
8: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Sputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

of an almost human nature. This will not do.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: In un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, stai
0: mangiamo dopo. Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not I, said the referee. Don't point your finger at me. I could have stopped it in the eighth and maybe kept him from his fate. But the crowd would have booed, I'm sure, not getting them.

No, in all seriousness. Well, I don't know why.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Siamo qua dalla redazione del Calvino con Fabio Speranza dei Temple of Deimos.
3: Ciao a tutti.
2: So che prima di far parte di questo gruppo tu eri un componente dei White Ash.
3: Esattamente.
2: E da cosa nasce l'idea di abbandonare questa vecchia band e di fondarne una nuova?
3: Ma diciamo che non c'è stato un abbandono vero e proprio, e i White Ash erano giunti a una conclusione, nel senso che la band in quel momento lì non aveva più nulla da dire. C'è stato, tra virgolette, uno sgretolarsi interno proprio della cosa. Prima ha lasciato il bassista, poi ha lasciato il batterista e mi sono trovato da solo. Diciamo che già nell'ultimo periodo dei White Ash volevo trovare delle nuove formule di suono, sia di suono che di arrangiamento, che proprio di musica in sé, di sound, no, tra virgolette. E, però era troppo osato mantenere il nome White Ash e cercare di proporre una cosa diversa. White Ash era una cosa, allora lì è arrivata l'idea di mettere su una nuova band, un nuovo progetto, un nuovo cammino, un nuovo percorso, insomma.
2: Capisco. Il tuo modo di cantare è cambiato notevolmente con i Temple of Deimos. Hai seguito qualche corso o lezione per cambiare la tua voce?
3: No, corsi no. Diciamo che mi piaceva tanto l'idea del connubio proprio tra una base potente e una voce melodica. È proprio il contrasto che creava, mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto poi da band che ascolto da tanto tempo.
2: E come mai Federico e Marco decisero di lasciare il gruppo?
3: Diciamo che quando c'è da fare sul serio, no? Insomma, da pubblicare dischi e da promuoverli per l'Italia in giro, in tournée, chiaramente gli impegni della vita, no? di ognuno non è difficile che combaciano sempre, no?
2: Certo.
3: E c'è comunque chi ha più intenzione di trovarsi un'occupazione fissa, buon per lui, nel senso, perché comunque con le difficoltà anche proprio sociali attuali del lavoro è anche giusto così. C'è chi vuole passarsi le domeniche con la fidanzata, insomma le cose vanno così, e c'era chiaramente da non farci, scusate la parola poco appropriata, farci mangiare il bagno dalle mosche, ma insomma fare. Di band ce ne sono tante in giro che fanno, che realizzano, e una in più una in meno non cambia molto. C'era da fare senza troppi punti interrogativi.
2: Bene, ma con loro hai mantenuto qualche contatto?
3: Ma diciamo che Federico è un ottimo liutaio, e quando il tour inizia a rovinare gli strumenti andiamo sempre da lui, quindi questo già ti fa capire che i rapporti sono rimasti più che buoni. E Marco, attualmente il batterista, è impegnato con i The Big White Rabbit come batterista, e ha scelto comunque quel progetto lì proprio per loro volontà, diciamo, di suonare non tantissimo in giro, di fare una cosa più selezionata, più decimata, tra virgolette, proprio a livello proprio di attività live in giro.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: E nel periodo in cui la band si è sciolta, ti sei trovato in difficoltà?
3: No, i Temple of Deimos non si sono mai sciolti, nel senso che hanno lasciato due componenti, che soprattutto Federico ha partecipato nelle sessioni del primo disco, però chiaramente c'era un disco in uscita, io avevo ancora cartucce da sparare, non si è mai sciolta la band in sé, ho preso un'altra sezione ritmica e sono andato avanti. Non...
2: E invece come sei entrato in contatto con gli attuali componenti?
3: Diciamo che Genova è una città che è un'insalata di musicisti, no? Quindi comunque ti conosci attraverso i concerti, attraverso le serate, attraverso le bevute clandestine, insomma. E da lì, niente, ho preso da questa insalata quelli che più mi gustavano, tra virgolette, per fare questo cammino che è chiamato tour e promozione, insomma.
2: Certamente. E com'è stato il tuo lavoro da supporter insieme agli altri ex membri del gruppo con band come i Meganoidi e Tre Allegri Ragazzi Morti?
3: Allora, diciamo che la situazione appunto come band di supporto soprattutto con i Meganoidi, è arrivata dopo la pubblicazione del nostro EP, del nostro primo EP Damage, un EP che abbiamo stampato in una tiratura di 200 copie, accompagnato dalla consueta promozione sul territorio cittadino e non, e in quella situazione là i Meganoidi in 9 date ci hanno portato come supporter, come band d'apertura. Sono state delle belle date, perché comunque ti trovi a suonare in club pieni di gente, lì veramente alla prova del 9, insomma. E ai Tre Leghe Ragazzi Morti, che poi in quella situazione lì c'è stata anche l'apertura al Teatro degli Orrori nel primo disco, era un festival che aveva organizzato la Green Fog Records in collaborazione con la Tempesta Dischi, appunto il festival era intitolato Green Storm, Tempesta Verde, insomma il matrimonio fra queste due etichette discografiche, che oltretutto in una location fighissima che era sotto la Lanterna di Genova, avevano appunto messo vari palchi in varie situazioni, e poi c'era appunto il main stage che ha visto noi in apertura, e poi sono saliti sul palco una band della Tempesta Dischi piccolina, non proprio a livello del teatro, insomma, e che erano dopo di noi, e poi sono saliti il Teatro degli Orrori nel pieno delle loro energie al primo disco, che poi di conseguenza c'erano i Tre dei Ragazzi Morti dopo, e poi i Meganoidi in chiusura, perché erano tra virgolette i beniamini della città, no?
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: E c'è qualche altra storia, qualche aneddoto particolare che ti piacerebbe raccontarci riguardante queste collaborazioni?
3: Le bevute con Pierpaolo Capovilla in quel concerto lì sono state simpatiche, e il passare, fare tanti chilometri sul furgone insieme ai Meganoidi è stato divertente, e però non è che c'è stato molto, molto di più, nel senso, cioè ai tempi quando abbiamo registrato Damage, che ci ha permesso di fare queste cose qua, e già Mattia, che era Mattia Cuminotto, che era il chitarrista dei Meganoidi, già in quel periodo lì non era già più in tour con loro, quindi insomma il rapporto più grosso poi ce l'avevo con lui per un lavoro di studio in sé.
2: Ho capito. E invece adesso parliamo un po' del vostro ultimo album, Temple of Deimos, ed in particolare del singolo It's Beautiful When I Die. Dove è stato girato?
3: Allora, il video è stato girato a Falconara Marittima, in zona Ancona, e appunto perché comunque anche il nostro disco stesso è stato registrato nelle Marche ai Red House Recording Studio, l'ha prodotto noto produttore indipendente Davide Lenci, tra cui anche produttore di Zeta, 3 Second Kiss, One Dimensional Man, ha anche registrato un disco degli anni 77, quello con Fantasma, quello con col singolo Fantasma, che parlava appunto di Carlo Giuliani, di tutto il bordello che abbiamo avuto noi a Genova col G8. Il video l'ha girato Andrea Pietrella, che è questo regista qua, e i disegni che appunto compaiono nel video, che è un po' a fumetto, li ha curati Francesco Fagioli, che è appunto questo ragazzo qua insieme ad Andrea, che fa le cose tra virgolette più disegnate, mentre Andrea è quello che sta dietro alla macchina della ripresa, insomma. E sono questi due giovani registi molto agguerriti, diciamo, sia nei prezzi che nella qualità e anche nell'umiltà, perché comunque lavorano bene poi fondamentalmente.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Una canzone dell'album alla quale ti senti particolarmente legato c'è?
3: Non in maniera esortante magari nei riguardi delle altre, però legato per un motivo simpatico, si chiama Morevi for a Big Tornado ed è molto autobiografica, in quanto racconta di appunto un concerto nostro che abbiamo fatto a Genova rispettivamente al Festival delle Periferie, quando verso sul finale di un concerto è arrivato giusto una tromba d'aria davanti al palco, quindi insomma il titolo non a caso, più incazzati per un grande tornado, fondamentalmente.
2: La vostra band è ispirata ai conosciuti Queens of the Stone Age, ci sono però altri gruppi rock ai quali vi sentite più vicini?
3: Ma diciamo che la mia partenza con rock and roll è arrivata quando avevo 12 anni, quindi mi sono innamorato di Nirvana, poi da lì ho scoperto gli Alice in Chains, Screaming Trees, Soundgarden, Madonna, i Melvins, Jesus Lizard, Big Business attuali, i Big Black del passato, insomma, quindi questa scena, questa corrente musicale che è datata 89 fino al 94, fino alla morte appunto di Cobain. E io sono partito con questi gruppi qua, cioè la mia partenza fondamentale, proprio il via alla musica, al suonare, a pubblicare dischi, la voglia, questa vocazione è arrivata proprio da questi gruppi qua. Io avevo 12 anni, vedevo Kurt Cobain, bello, carismatico, no? Dicevo anch'io, no? Un giorno anch'io. Fortunatamente ho 27 anni e non sono ancora morto, quindi va bene così. E poi, beh, insomma, da lì sono passato a gruppi come Caius, Fu Manchu, e poi quando appunto nel 2000 uscì Rated R dei Queens of the Stone Age, beh, per me furono la salvezza del rock and roll odierno. Poi comunque non solo a questi gruppi qua, sono molto legato alla corrente del punk californiano, appunto dai Papa Ramones ai Sicko Fitol, la scena più hardcore, ai Dead Kennedys, Exploited, Minor Threat, che sono gli attuali Fugazi, e invece poi anche e soprattutto alla corrente inglese, quindi Sex Pistols, insomma quelle band lì.
2: E se posso ti faccio una domanda un po' personale. Certo. La musica per te è sempre stata una passione fin da piccolo o sognavi di fare altro nella vita?
3: Diciamo che ero molto disperato nelle passioni. Fino a 11 anni volevo diventare un ninja, poi ho scoperto Nirvana e volevo fare rocker, quindi insomma.
2: E attualmente cosa fai nella vita oltre a suonare?
3: Cerco lavoro, quando capita riesco a fare il cameriere nei periodi stagionali, e attualmente per un po' arrotondare, perché comunque sappiamo bene che il rock and roll non dà il pane, non paga le bollette, do qualche lezione di chitarra privata nella fascia chiaramente infanzia e adolescenza, insomma quella fascia lì.
2: Ok, sappiamo che stai lavorando ad un disco che uscirà a breve. Puoi darci qualche anticipazione, dirci delle novità o delle collaborazioni particolari?
3: Allora, attualmente diciamo che intanto c'è da dire che la promozione dell'omonimo album sta per terminare, cioè siamo verso la fine del tour, abbiamo ancora un 7 appuntamenti, diciamo anche 8, e la chiusura dell'8° appuntamento sarà appunto al Festival delle Periferie di Genova di quest'anno, proprio anche proprio per un fatto affettivo, perché comunque è un festival dove dietro le quinte ci bazzico da anni, e dietro le quinte, sulle quinte, come spettatore, è un festival a cui sono molto affezionato, e si ringrazia davvero tanto l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità qua di chiudere il tour dove l'abbiamo iniziato, lo chiudiamo. L'organizzazione che ci ha dato questa possibilità qua di chiudere il tour dove

0: Ti picchiano?
1: Sì, esatto. È una cosa partita molto in segreto, quindi poi lui ci tiene molto i segreti. E nel frattempo si finirà appunto di comporre il secondo e i Temple ritorneranno con un nuovo disco.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: Per quanto riguarda il nome Temple of Deimos, come è venuta questa idea?
1: Ok, allora, intanto Deimos, sia Deimos che Phobos erano i due consiglieri di Apollo nella mitologia greca, e oltre a quello Deimos è il satellite insieme a Phobos di nuovo che ruota intorno a Marte, che dà le coordinate della NASA, alla NASA per gli spostamenti del pianeta. Temple perché? Perché ha sempre avuto una passione per la mitologia greca, quindi appunto del periodo ellenistico, la Grecia ellenistica, dei templi, di quanto erano belli, di quanto erano maestosi. E appunto io penso che Zeus aveva un tempio, Ares aveva un tempio, Minerva aveva un altro tempio, a Deimos non gliel'ha fatto nessuno un tempio, l'abbiamo fatto noi, quindi poi fondamentalmente.
0: E invece parlaci un po' del tour, come sta andando, come reagisce il pubblico?
1: Insomma, il tour credo che sia la cosa più significativa che noi abbiamo fatto in questi due anni. Comunque fare 46 date in tutta Italia quando hai comunque un ufficio stampa non ai livelli major, un ufficio stampa comunque indipendente, piccolino, quindi è tutto a lavoro del gruppo, dello spirito di sacrificio della band. Queste 46 date sono state date, direi una stupidaggine a dire sono andate tutte bene, perché comunque non siamo i Nirvana, tantomeno i Caius, quindi siamo un gruppo piccolino italiano, insomma, che cerca di darsi da fare. E alcune bene, altre non bene, normale, perché c'è la serata che magari fai 9 ore di macchina, come il caso appunto di venerdì scorso, che mi dispiace, lo dico, siamo stati anche accolti di merda dal locale, e dopo 9 ore di viaggio vieni anche trattato con i pesci in faccia, già ti mettono in un'atmosfera sbagliata per fare un buon concerto. Se no, ci sono state tante altre date che ci siamo divertiti un sacco, nel senso giriamo tanto, facciamo tanti chilometri. Ora, quelle più significative che mi ricordo, appunto Treviso, che lì c'è anche un pubblico che ascolta molto le nostre cose, quindi era anche abbastanza facile giocare di Treviso. Poi una che mi ricordo con molto piacere è stata quella al Carditos Way di Pavia di dicembre, c'era appunto il club pieno. E ci sono tante date che facciamo che a volte anche noi non ci spieghiamo, i promoter ci mettono da soli, e alcune date che ci mettono magari il gruppo locale di supporto, o ad esempio ci saranno altre date come una che faremo qua a Genova, che appunto sarà il 31 marzo al Checkmate di Genova di via Trebisonda, in cui saremo di supporto ai Triorn, che è una band di Fossano di Cuneo. E quindi insomma è un po' disparata la cosa, c'è la volta che magari il concerto è direttamente nostro, la volta che siamo in un festival, la volta che siamo di supporto, non è mai standard insomma la dinamica, però diciamo che ci divertiamo in giro, è un po' surreale, un po' come vivere una coma, tu prendi, dormi nel viaggio, arrivi, ti offrono la birra, ti offrono quello, poi sali il soundcheck, poi aspetti che inizi il concerto, ansia, perché io ho dei problemi a gestire sempre l'ansia prima di suonare, insomma è un po' una cosa surreale, ma è bella. Poi il viaggio di ritorno è bruttissimo perché non finisce più, insomma.
0: E la tipologia di pubblico che assiste ai vostri concerti, più o meno in che fascia, a che fascia appartiene?
1: Maggior parte ha una fascia che comprende tra i 25 e i 35, ci sono a volte anche ragazzini che io sono anche felice di vederli, perché comunque sono loro che mandano poi avanti tutto, non sono di certo i miei coetanei o quelli della mia età, però in larga maggioranza sono appunto tra i 25 e i 35. In tante situazioni magari abbiamo un pubblico davanti che poi ce lo viene a dire direttamente il promoter, di musicisti proprio della zona che vengono lì, a volte invece sono disparati, coppiette, insomma come un concerto rock, no? Chi interessa va. E non vedo tanti ragazzini, è un po' mi dispiace, sincero.
0: Ma sicuramente. Va bene, ringraziamo tantissimo Fabio per la compagnia. Se vuoi lasciarci con un ultimo messaggio, con qualcosa da dire.
1: Messaggio subliminare. E quello che vi posso dire a tutti è cercate un attimino di sostenere un po' la musica indipendente e non traviata dal solito discorso modaiolo indie attuale, ma indipendente significa gruppi che ingoiano e sputano, scusate, sangue, merda per fare le proprie

0: cose e cercate di andare ai concerti, insomma, supportare i gruppi al banchetto con il merchandising e tutto, perché comunque il più delle volte i termini di vendita significativi non sono nei negozi, nelle nostre realtà, ma proprio ai concerti, al banchetto, con un concerto fatto bene piuttosto che un concerto fatto lasciato al caso, insomma.
1: Sicuramente questo messaggio è dedicato ai più giovani che sono...
0: È dedicato a un discorso intergenerazionale, quindi sia dai più giovani che dagli over 50, nel senso, se sono appassionati di certe cose è giusto che prendano, invece di andare a ubriacarsi nel baretto, prendano e vadano a vedere il concerto, insomma, è quello che penso poi fondamentalmente.
1: Ok, grazie mille, ciao Fabio.
0: Ciao a voi e grazie mille a voi.
1: Avete ascoltato il servizio del Calvino per Radio Jeans, realizzato da Jessica Galantin, tecnico del suono Ara Sciamini.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Samuele, Tony, Andrea, Nora, Bianca, Nicole e Michelle dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Scuola Media di Stromboli. E oggi vi parleremo di come musica, serie TV e videogiochi fomentano atteggiamenti mafiosi. Partiamo dal videogioco Mortal Kombat 1. In un torneo di arti marziali che si svolge ogni 100 anni, chiamato appunto Mortal Kombat, i campioni del Regno della Terra si preparano a sfidare i temibili avversari del Regno Esterno in un torneo cruciale. Questo videogioco è un picchiaduro che in alcune parti mostra episodi di stampo mafioso come quello che ci andiamo ad ascoltare.
5: Ho avuto da fare, Smoke.
6: Il Lin Kuei, vale a dire?
7: Non lo so, ma questa faccenda mi puzza.
6: Cosa facciamo? Sta pronto.
8: Madama Bo, è una scelta semplice. Pagare per la protezione oppure mettere a rischio questo bel localino.
5: Non avrete un soldo da me.
8: Questo, Madama Bo, è un vero peccato.
4: Sembra di assistere alla ritorsione tipicamente mafiosa di richiesta del pizzo. È assurdo che tutto ciò avvenga in un gioco ludico,

F-Auto con un ambiente privato con la sigla GTA. È una serie di videogiochi action adventure open world sviluppati a partire dal 1997. Il giocatore controlla un fuorilegge e la sua stessa nella criminalità organizzata. L'espressione Grand Theft Auto infatti è diffusa negli Stati Uniti per indicare il furto aggravato dei veicoli.

0: la quinta serie più venduta della storia, dopo Mario, Tetris, Pokémon e Call of Duty. È un gioco basato sulla violenza che può portare a emulare questi atteggiamenti.
1: Ma non è finita. Esiste addirittura un videogioco dal titolo Mafia. Nasce nel 2002 ed è sviluppato da Illusion Softworks per PlayStation e Xbox dal 2004, col titolo Mafia: The City of Lost Haven. Il protagonista è Thomas Angelo, il tassista della città Lost Haven, negli anni 30. Nel corso del gioco scalerà l'organizzazione mafiosa capeggiata da Don Salieri. Il gioco ricostruisce con realismo le auto e le armi anni 30, periodo in cui si sviluppa la trama. Inoltre sono tratteggiati numerosi personaggi pittoreschi, tra cui Paul e Sam, aiutanti di Tommy, il boss Morello e suo fratello Sergio, capi mafia rivali di Salieri. Nel 2010 è uscito il seguito Mafia 2 e nel 2016 il terzo capitolo Mafia 3 e nel 2020 il remake Mafia Definitive Edition. È assurdo che un gioco prenda il nome Mafia e che un'associazione criminale venga associata a un videogioco sminuendo la sua gravità e serietà.
2: Ma passiamo ora ai brani musicali.
3: È lotta aperta alle baby gang.
4: È finito in carcere.
5: Sono le baby gang.
6: A capo della baby gang.
2: Abbiamo selezionato due esempi eclatanti per mostrarvi come anche la musica che ascoltiamo veicola spesso valori di antilegalità.
7: La baby gang.
8: Baby gang.
9: Baby gang.
10: Yo. Era un cella chiuso da solo.
11: Questo brano si intitola La cella 2 di Baby Gang e parla di come la vita in carcere, ovviamente soffermandosi su atteggiamenti di spaccio, criminalità e ingiustizia. D'altronde il trapper è noto per fatti di cronaca che lo vedono coinvolto in attività losche. Ad aprile 2022 si è vantato sul suo profilo Instagram di aver realizzato le immagini di un suo video musicale in una cella di San Vittore durante la sua detenzione. A gennaio 2023 è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a 4 episodi, 3 in una zona di Milano. Nel maggio 2021 e l'ultimo a Vignate nel Milanese nel luglio 2021. Infine l'ultima condanna a novembre scorso insieme con Simba Laru e altri 6 giovani della loro crew. Nessuno di loro è ancora in carcere.
12: Perché c'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha bestagliato tutto, si è tagliato.
11: Dopo l'arresto Baby Gang era stato destinato a una comunità terapeutica dai domiciliari, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A settembre, con l'ok dei giudici, è apparso per la prima volta sul palco al concerto di Lazza all'Ippodromo di San Siro.
2: Come secondo esempio abbiamo scelto di parlare di lei, di Nema Ezza. La canzone è romantica e gioca in modo ironico sui sentimenti contrastanti che provano queste persone quando decidono di allontanarsi e tornare a stare insieme. Ma fa anche riferimenti alle loro vecchie abitudini. È evidente che l'autore parla di spaccio e galera come di attività quotidiane e quindi fa pensare che siano cose

0: La cosa più assurda è che parla di violenza e contrasto alla legalità come se fosse una cosa romantica.
1: Infine passiamo a serie TV e film. Abbiamo selezionati tre che secondo noi inducono atteggiamenti negativi in chi li guarda. Shameless è una serie Prime Video da poco disponibile anche su Netflix, che potrebbe innescare negli adolescenti comportamenti ostili e dannosi, tipo lo spaccio, l'assunzione di droghe e l'uso eccessivo di alcolici. La serie parla di una famiglia disastrata dove gli adulti sono poco presenti nella vita dei bambini. Anche Gomorra è una serie che può innescare comportamenti illeciti e pericolosi,

La serie trasmessa in prima visione su Sky Italia dal 2014 al 2021 narra le vicende dei clan camorristi di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano. Infine Dead Man Down, Il sapore della vendetta, è un film che può innescare comportamenti aggressivi e pericolosi. Un ex operatore delle forze armate diventa il braccio destro di un capobanda di New York e vuole vendicare la morte della moglie e della figlia, uccisi da sicari ingaggiati dallo stesso capobanda. Beatrice, la sua vicina, un giorno vede dalla sua finestra l'uomo strangolare un membro della banda e la donna, scoprendo il suo segreto, lo ricatta, chiedendogli di uccidere un uomo che le aveva fatto fare un incidente. Questi tre film e serie TV sono molto belli, ma richiedono una certa consapevolezza e preparazione per essere visti, perché rischiano di causare emulazione e fascino per la criminalità organizzata. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Andrea, Samuele, Tony, Nora, Bianca, Nicole e Michelle della scuola media di Stromboli, Isle Eolie, provincia di Messina.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

two IVs.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Raga, è una figata sto posto! Troppo figo! No, raga!
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo, volti alla luce.

0: Gabri Ponte con la danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, la danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, uscito nel settembre del 2003, una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli FL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane, molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno, il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante, perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra la notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, beh, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e per illuminare la notte utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende irriconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, no, no, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare. Festeggiamo Halloween, diamo inizio alle nuove danze. A tra poco.

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche costumi da fantasma, da principesse molto sexy.
0: Si adattano a abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare e molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa, siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, beh, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto stiliste per un giorno.
2: E non è tutto.
0: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
1: Un dolce naturalmente a tema. Le ragnatele di Halloween.
2: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
0: Per prima cosa, preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
1: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
2: Premere la pastella fino a formare 4 linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare e cuocere i biscotti fino a farli dorare per 6-7 minuti circa. Sfornarli, lasciarli raffreddare e spolverarli con zucchero a velo o cacao, pronti per essere serviti.
0: Dolce a tema, successo assicurato, scenografia e buona cucina. E ora al lavoro, dobbiamo essere pronte per la grande festa.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans! Yeah.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this. Shake your body.

0: arrivati a 5.
1: E il mondo è intorno ai 20.
2: Ai 20!
3: Che freddo fa!

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

Lewis. Yeah.

0: Well, you know what to do right now.
1: State ascoltando La giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Il 10 febbraio 1986 a Palermo ha inizio il maxi processo contro la mafia per crimini di omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Le indagini sono state organizzate da Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i membri del famoso pool antimafia. L'evento, rimasto ormai nella nostra storia, presenta dei dati impressionanti. È stato il più grande processo penale del mondo e si è svolto in un'aula di giustizia sicura, costruita all'interno del carcere del Lucciardone. I numeri parlano da soli. Ci sono stati 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni, 200 avvocati, 3.000 agenti delle forze dell'ordine e 750.000 pagine di atti. Per emanare il verdetto finale ci sono voluti 35 giorni. Il documento ha richiesto ben 53 pagine di lavoro e circa un'ora e mezza per leggere tutto il testo che conteneva i destini dei mafiosi. Il primo grado condusse a 19 ergastoli e pene per 2.665 anni di carcere. Nel maxi processo sono state essenziali le parole di alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta. Come si può immaginare, non sono mancati i problemi. C'era un'area di tensione e le minacce non erano poche, tanto che alcuni giudici si defilarono per paura. Nonostante ciò, il processo arrivò a conclusione e fu un grande successo di Falcone e Borsellino, su cui però la mafia si è vendicata con le stragi di Capace e di Via D'Amelio.
6: Tommaso Buscetta, nato a Palermo nel 1928, è stato un esponente di spicco di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia Portanuova. Da quando era bambino, Buscetta era stato socializzato ai valori mafiosi. Egli, infatti, venne ufficialmente accettato in Cosa Nostra dopo aver ucciso un uomo come prova di valore all'età di 15 anni. Buscetta fu uno dei primi pentiti di mafia e venne interrogato da Giovanni Falcone diverse volte. Buscetta fu fondamentale per il maxi processo. Egli testimoniò davanti ad un giudice contro Cosa Nostra, poiché disse che la mafia siciliana era nata per fare del bene ai cittadini e dopo era totalmente cambiata. Infatti lui si pentì perché non gli piacevano le cose che la mafia stava facendo. Al maxi processo Buscetta parlò di Cosa Nostra e non di mafia. Disse che la vita dell'organizzazione era disciplinata da un rigido regolamento di natura orale. Il centro dell'organizzazione era Palermo. Palermo era diviso in mandamenti e ciascuna famiglia prendeva nome dal mandamento. Ogni famiglia era una struttura a base territoriale con una costituzione gerarchica. Dopo il processo, Buscetta si trasferì negli USA, dove morì il 2 aprile del 2000 in Florida.
7: Figure più note del maxi processo è impossibile non citare Michele Greco. Nasce a Palermo il 12 maggio 1924 da Caterina Ferrara e Giuseppe Greco. La sua famiglia, al tempo, era coinvolta in una faida con un altro clan dello stesso ramo familiare, che portò dei feriti e persino dei morti. Questo ci fa capire che la vita legata alla criminalità di Michele Greco nasce dalla più tenera età. Alla fine la faida fu risolta dal padre di Michele Greco, che di conseguenza divenne capo dello stesso clan. Nello stesso periodo, Michele e il fratello entrano a far parte di Cosa Nostra. Michele iniziando sempre di più a formare una determinata reputazione tra la collettività di Palermo. Infatti era proprietario di una fonte idrica della zona. Infatti, durante l'estate, quando i rifornimenti idrici scarseggiavano, la gente del posto era solita chiedere aiuto a Michele Greco. Nel 1979 divenne capo mandamento della zona sud orientale di Palermo. La SAF 9 divenne capo mandamento della zona sud orientale

0: 17 novembre 2017. È stato uno dei mafiosi e terroristi italiani. Apparteneva all'organizzazione malavitosa della nostra casa, in cui è stato il capo assoluto dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993. È generalmente ritenuto il più potente, pericoloso e sanguinoso mafioso di sempre, venendo etichettato come il capo dei capi e poi, con i suoi soprannomi, Ucurto, per via della sua bassa statura, e La Belva, per indicare la sua brutalità sanguinosa. Era detenuto presso il carcere di Opera ed è in seguito a Parma, dove stava scontando 26 ergastoli. Rina Ottotò fu il capo della famiglia mafiosa dei Carleonessi e a sua volta comandava tutta la mafia palermitana. Lui ordinò gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fu condannato però anche per aver ordinato l'omicidio di Carlo Alberto della Chiesa, Boris Giuliano, Ninni Cassara, Piersenti Mattarella e Pio La Torre. L'operazione che condusse il suo arresto è stata determinata l'operazione Belva. In 30 anni non si è ancora arrivata a una spiegazione convincente del suo arresto. Le fonti sono stati Corriere della Sera e Wikipedia.
1: Provenzano è stato un mafioso e terrorista italiano, nato nel 1933 a Corleone. È considerato il capo dei capi dell'organizzazione di Cosa Nostra, dal 1995 fino all'11 aprile 2006, data del suo arresto. Ha iniziato la sua carriera criminale con reati di abigeato, macellazione illegale e piccoli furti, entrando nel clan dei Corleonesi negli anni 50, per i quali ha commesso i primi omicidi. Un killer spietato, responsabile della strage di Viale Lazio a Palermo, ha avuto a che fare con Lina e Bagarella negli anni 60. Con loro guidò il clan nella seconda guerra di mafia contro i Badalamenti, con i cui eliminano i boss rivali e insediano una commissione composta solo da capi mandamento che sono loro fedeli. Provenzano era il braccio destro di Rina. Gli è subentrato nel 1993 a causa di un complesso sistema di controlli di appalti, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Inoltre, nel 1993, durante una riunione a Villa Abate, si decide che sia Bernardo Provenzano che Bagarella Luluca ricevessero l'incarico di reggere insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano dà il via a un nuovo corso di Cosa Nostra. Le indagini sul suo arresto risalgono grazie a Pizzini, biglietti con i quali comunica con persone fidate. I poliziotti riuscirono a identificare il luogo in cui si rifugiava, monitorando il luogo per 10 giorni. L'11 aprile 2006 decisero di proseguire con l'arresto. Provenzano confermò la propria identità.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans al microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in top.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il marese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanto a distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jediu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: Rummy.
1: Flush.
2: Prendo il mio coraggio e punto l'arma. Pianto i miei occhi nella belva. Il mio passo è fermo, ma la luna chiede. Ora è fa-

0: con l'orchestra Avion Travel Tigri.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.